0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica.

un grille zepp. Ora me ma manden che so bana ciamba su. Che ma manca? Ma rimani in una cappiola. Quando mi avverti d'essere prigioniero, culo a zoped, in dalla mano non ho niente cit. Non facci manca un pensiero. Ma ravalda in un giardino, udor fu forte. Che da gocce de sangue che assi dalla ferita, luccicò in do solo come una scendere. E forse, ne Dio Signore uava benedisce. Ogni goccia di cude sangue che ha servito per scrivere la parola libertà.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: lì dove ombra sembra un posto sicuro. Sapere essere luce è un dono che tutti abbiamo. L'importante è non aver paura del giudizio, semplicemente perché chi ci ascolta in realtà vive le nostre stesse ombre.
1: Aspetta. Al centro della musica, Radio Centrale Milano.
2: Tribunale di Milano, Dipartimento 137. In base all'articolo 431 del Codice Civile, si assegna la bambina alla custodia della madre fino all'età di 7 anni. Suonare al tuo cancello, una carezza al cane, vedere un cameriere, la mia bambina è pronta. È sempre ben vestita.

Cosa ci faccio io qui? Che senso ha? Il padre non sono io. Certo, io l'ho fatto, ma il padre è chi le sta insieme. A cosa serve questo affetto? A me forse, ma a lei? A lei no di certo. Vieni un momento.

La mia bambina ha tutto, anche l'affetto, quello vero, quello di tutti i giorni. Che ci vengo a fare io qui, tutte le domeniche inchiodato su una panchina, a fare il mestiere del padre? Ma chi me l'ha ordinato? La morale, la coscienza, chi? Sarà come tagliarsi un braccio, va bene, me lo taglio. Adesso vieni qui. Dobbiamo andare a casa. Su, cerca di ubbidire.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: Radio Centrale Milano.
1: No, questa canzone la dedichiamo a quelli che Platone chiamava in modo addirittura poetico i figli della luna, quelle persone che noi continuiamo a chiamare gay oppure con una strana forma di compiacimento diversi, se non addirittura culi. Ecco, mi fa piacere cantare questa canzone che peraltro è stata scritta per loro una dozzina di anni fa, così a luce accesa, anche a dimostrare che oggi, almeno in Europa, si può essere semplicemente se stessi senza più bisogno di vergognarsene.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

io l'ho fatto dalla alla Z, e tu lo stesso per me. Ci abbiamo messo tutto il coraggio, la nostra parte migliore, i nostri sogni, le nostre storie.

0: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Bonjour à tous des dites de Radio Nezza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur ondes moyennes, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

0: Echinocactus grusoni. Il cuscino della suocera. Ebbene sì. Se penso a questa pianta, comprendo quanto sia grande l'incredulità umana. Far sedere sulle spine colei che si è fatto un culo per mettere al mondo la tua metà. Eh già, una palla che diviene un mappamondo per quel che ha sofferto e ciò che ti ha regalato. Ma si sa che se a caval donato non si guarda in bocca, il sorriso abbonda sulla bocca degli stolti ed il pane finisce sempre nella pancia di chi i denti non li ha.
1: Radio Centrale Milano, era ora. Che musica, ragazzi!

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: Weekend di sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ben trovati da Marco Casa, l'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Bel tempo in Costa Azzurra, però partiamo con le news dalla French Riviera, dando un saluto a chi ci segue sulle onde medie di Centrale Milano e chi ci ascolta tramite podcast di Radio Nizza. Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella è stato ricevuto venerdì 2 ottobre al Palazzo dei Principi da Alberto II e dalla principessa Charlène a Monaco, accompagnato dalla figlia Laura. Si tratta della prima visita di Stato di un Presidente della Repubblica Italiana nel Principato di Monaco. Nel corso della cerimonia Mattarella è stato insignito del titolo di Gran Croce dell'Ordine di San Carlo, mentre la figlia Laura Mattarella ha ricevuto la Gran Croce dell'Ordine dei Grimaldi. La principessa Charlène è stata a sua volta insignita della Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il 2 ottobre 2020 la tempesta Alex si abbatteva sulle valli della Vésubie, della Roya e della Tinée, provocando 18 vittime e distruzioni ingenti. A 6 anni da quella tragedia resta vivo il ricordo delle comunità colpite e dall'enorme lavoro di ricostruzione. Nella sola rete idrica gestita da Eau d'Azur furono distrutti 25 km di condotte e 15 impianti. Grazie alla mobilitazione di tecnici, imprese, amministrazioni e cittadini, l'acqua potabile tornò nella quasi totalità delle abitazioni nel giro di poche settimane. Sale a 28 il numero dei licei delle Alpi Marittime chiusi a causa delle mobilitazioni studentesche. Venerdì 2 ottobre si sono aggiunti 4 istituti a Valbon, a Drap e a Cannes. Il rettorato ha confermato che le lezioni a distanza proseguiranno almeno fino a lunedì 5 ottobre compreso. Le attività didattiche si svolgono attraverso videoconferenze, materiali online ed esercitazioni con modalità che possono variare da un istituto all'altro. Sono oltre 20.000 gli alloggi privati che risultano disabitati da oltre 2 anni nelle Alpi Marittime, secondo gli ultimi dati della Banca Nazionale Lovac. In totale il Dipartimento conta oltre 68.000 abitazioni vuote, di cui quasi un terzo inutilizzate da lungo tempo. Nizza registra il numero più alto, 7.327 alloggi sfitti da almeno 2 anni. In rapporto al patrimonio immobiliare, il dato più elevato si trova invece a Sospel, dove il 7,7% delle abitazioni private risulta vuoto da oltre 2 anni. E sono già in vendita i biglietti per il Gran Premio di Formula 1 di Monaco del 2027, in programma dal 3 al 6 giugno. L'84esima edizione introdurrà per la prima volta nel Principato il formato sprint, con le qualifiche della gara breve e le prime prove venerdì, seguite dalla sprint e dalle qualifiche del Gran Premio nella giornata di sabato. La gara principale si disputerà domenica sulla distanza di 78 giri. La meteo, sia sabato 3 che domenica 4 ottobre, sole e venti moderati in Costa Azzurra, temperature minime e massime lungo la costa. Nizza e Monaco al sabato 17 gradi la minima, 27 la massima, Cannes e Saint-Tropez 16 gradi la minima, 25 gradi la massima. Stessa situazione domenica 4 ottobre con sole e temperature minime e massime, 18 gradi la minima, 27 la massima, Nizza e Monaco, Cannes e Saint-Tropez 17 gradi la minima, 25 gradi la massima. L'almanacco, nati il 3 ottobre 1867, il pittore francese Pierre Bonnard. Fatti storici accaduti il 3 ottobre 1990, riunificazione della Germania. La Repubblica Democratica Tedesca entra ufficialmente nella Repubblica Federale Tedesca. Il 3 ottobre diventa festa nazionale in Germania. Nati il 4 ottobre 1895, Buster Keaton, attore, regista e sceneggiatore statunitense. 1946, Susan Sarandon, attrice statunitense e vincitore del premio Oscar per Dead Man Walking. Tra i fatti storici accaduti il 4 ottobre, nel 1582 entra in vigore il calendario gregoriano. In Italia, Spagna, Portogallo e Polonia, il 4 ottobre è seguito direttamente dal 15 ottobre per correggere lo scarto accumulato dal calendario giuliano. Online su X e Mastodon, su tutte le maggiori piattaforme di podcasting e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1525 kilocicli. Buon weekend!

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Uno, due, one, two, tre, quattro.

Io ti sfioro e non so quanto sia emozionante. Tu mi guardi e mi chiedi se sono presente. Io penso alla nostra impotenza ad un gesto d'amore. Sì, quel senso vitale che un po' si conosce, qualche cosa di dentro che affiora, che cresce, la voglia di credere ancora ad un gesto d'amore. No, non dico l'amore, che sappiamo un po' tutti. No, non dico l'amore, che ci capita spesso. Per amare io devo conoscere e amare me stesso.

Io ti sfioro e non so quanto sia emozionante. Tu mi guardi e mi chiedi se sono presente. Io penso alla nostra impotenza ad un gesto d'amore. Io ti passo la mano sugli occhi un po' stanchi, poi mi accosto al tuo viso, al tuo seno, ai tuoi fianchi, e cresce la voglia di unirci in un gesto d'amore. No, non dico l'amore, che possiamo anche fare.

al centro della musica. Radio Centrale Milano.

0: Thank you very much.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Benvenuti a AM1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano per sabato ottobre 2026 in podcasting, sulle onde medie e su France OG. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Inizia dalla Francia Lega delle Nazioni anche sconfitti dall'Italia. La Blues sperano segnali incoraggianti venerdì 2 ottobre al Stade de France. La Francia ha pareggiato 1-1 contro. Italia nella fase a girone della Lega delle Nazioni, regalando ai tifosi una serata di delusione dopo la prima in casa del nuovo allenatore, Zinedine Zidane. Dopo le vittorie difficili in Turchia 1-0 e il successo più convincente in Belgio 1-0, i Blues hanno incontrato il primo intoppo di questa era. Zidane, intervistato da TF1, ha dichiarato che la squadra meritava di più e che venne deluso di non aver conquistato i 3 punti. Il contenuto è buono, il pressing e duelli 1-1 sono stati esemplari. Il suo appunto è stato condiviso dal tecnico Jeremy Jacquet. È sottolineato la rapidità con cui i giocatori hanno interiorizzato il nuovo schema di pressing alto, nonostante i continui cambi di formazione. Che il difensore Maxence Lacroix ha avvertito un'evoluzione nella comprensione delle indicazioni di Zidane. Fronte offensivo però, la Francia ha faticato a creare occasioni reali contro una difesa italiana ben organizzata. L'attacco ha mostrato carenze di spontaneità, con i centri attaccanti spesso incastrati e incapaci di mettere in difficoltà il portiere Gianluigi Donnarumma. Il ruolo ha spiegato che contro l'Italia bisogna prendere gli spazi. La squadra è rimasta bloccata da un blocco difensivo a 5, che ha limitato le opportunità di penetrazione. L'unico punto a favore dei francesi è stato il tiro da fuori area di Michael Olise, che ha colpito la lucerna, alimentando l'entusiasmo dei tifosi. Tuttavia, le occasioni sono rimaste scarse e al 48esimo minuto un rigore calciato da 0-2 è stato respinto da Donnarumma. Zidane ha difeso il rendimento di Ousmane Dembélé, nonostante il ruolo di punta non gli abbia permesso di influire decisamente sulla partita. Solitore ha elogiato la sua presenza in campo, definendola ovunque e senza grandi critiche. Altri giocatori, come Pierre Kalou, hanno riconosciuto la difficoltà di trovare spazi contro la linea difensiva italiana, pur apprezzando lo sforzo difensivo dei propri compagni. Il sentimento generale nel gruppo è che, nonostante il risultato, la squadra sia sulla buona via. Come ha sottolineato Désiré Doué, i Blues sono capaci di creare pericoli, ma devono migliorare l'efficacia contro avversari solidi. Info 3-10-2-26 fact check by Gemma Foar. Per abbassare i prezzi dei carburanti, i paesi del G7 libereranno fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, annuncia Emmanuel Macron. Il presidente francese Emmanuel Macron ha concluso, nella riunione del G7 tenutasi venerdì 2 ottobre, una serie di decisioni volte a contenere la recente impennata dei prezzi dei carburanti. Ha annunciato che i paesi del gruppo metteranno a disposizione fino a 100 milioni di barili di scorte strategiche di diesel e di petrolio greggio entro i prossimi 4 mesi. Operazione coordinata con l'International Energy Agency, IEA. Nel suo comunicato, Macron ha sottolineato che la scelta è coordinata e mirata a ridurre la pressione sui prezzi alla pompa, soprattutto per il diesel, la cui domanda è stata amplificata dalle tensioni in Medio Oriente. Ha inoltre affermato che non verranno imposte limitazioni o divieti di esportazione tra membri del G7. Il presidente francese ha confermato l'annuncio con un tweet in cui ha dichiarato: abbiamo deciso di rendere più accessibili le riserve strategiche e di rilasciare i rifornimenti di diesel e di petrolio greggio sotto la supervisione. Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha elogiato Blackout Ilsmith, finendola un'azione molto sensata da parte dell'Europa nel prelevare dalle proprie scorte per far calare i prezzi. Trump ha precisato che non è mai stata sul tavolo l'idea di vietare l'esportazione di diesel verso l'Unione Europea, rispondendo così a questioni sollevate da un giornalista dell'AF. Il provvedimento arriva in un contesto di prezzi in crescita, alimentato dalle guerre in Medio Oriente e da una domanda globale di energia in costante aumento. Nel marzo scorso, gli stati membri dell'UE avevano concordato di liberare gradualmente 400 milioni di barili di petrolio dalle proprie riserve strategiche, ma fino ad ora solo una parte di queste quantità è stata effettivamente immessa sul mercato. Le scorte essenziali di diesel dovrebbero quindi essere messe a disposizione nei prossimi 20 giorni, con l'obiettivo di diluire la tensione sul mercato mondiale e di dare sollievo ai consumatori europei. Fincenfo, 2 ottobre 2026, fact check by Gemma Four. Editoriale di Rachel. Il grande spettacolo del verso basso, ma non tanto. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Però ama i numeri grandi, soprattutto quando servono a mascherare l'incapacità di risolvere un problema. Libereremo fino a 100 milioni di barili in 4 mesi. Annuncia il presidente con la sicurezza di un prestigiatore che tira fuori un coniglio dal cilindro e il pubblico applaude. Ma nessuno ha idea se il coniglio sia reale o di peluche. Eppure la frase è una di quelle che fanno vibrare i titoli. Fino a... perché non esattamente 100 milioni? Sotto 4 mesi. Perché non... entrambe le settimane? Da dove nasce la certezza che questi barili, una volta versati sul mercato, possano davvero far crollare la spesa alla pompa? Quando il più grosso peso sui prezzi è costituito da tasse, margini e speculazione. Cameo di Donald Trump non fa migliorare la sceneggiatura. Un ex presidente americano che approva la mossa europea, come se fosse una teoria della relatività, l'Europa ha fatto bene a prendere da se stessa. Il colpo di scena di una non limitazione delle esportazioni è quasi comico. Quando bastano le rigide quote dell'UE per dimostrare che il mercato è una giostra di regole più che di libertà. Alla fine, restiamo con la domanda più pressante ai consumatori, stanchi di sentir parlare di barili volanti, vedranno davvero la pompa scendere di qualche centesimo, o dovranno continuare a contare i centinaia di euro sui loro stipendi? Se il vero problema è la politica dei prezzi, allora l'ultimo barile rilasciato sarà solo un altro aneddoto in una cronaca di illusioni, Juan del Giorno. Un monaco chiese al maestro, se il G7 rilascia 100 milioni di barili, la benzina scenderà davvero nelle nostre auto? Il maestro rispose, il barile è un eco che riecheggia nelle autorità, ma il prezzo è un'ombra che dipende dal sole e della domanda. Uno può svanire, l'altro rimane finché la gente è sete. Allora il monaco insistette. Se le scorte sparissero, quale sarà il vero prezzo del carburante per l'uomo comune? Il maestro sorrise e disse, il vero prezzo è là. Senza di chi attende in fila con un... L'ironia è che la ricchezza più grande è aprire il rubinetto della speranza senza pagare il conto. Ma torniamo alle notizie. Timore della BCE, deve salvare la Francia dalla crisi del debito per evitare il contagio nella zona euro. La Banca Centrale Europea corre il rischio di essere trascinata nel vortice della crisi obbligazionaria francese, mentre l'aumento dei rendimenti obbligazionari intensifica le pressioni sui responsabili delle politiche monetarie. Il timore è che lo strumento di stabilizzazione creato nel 2022, Instrument of Protection delle Transmission IP, finisca col finanziare il deficit di uno Stato membro, in questo caso la Francia, violando la sua missione originaria. Nel discorso lo spread tra i titoli di Stato tedeschi e francesi a 10 anni ha toccato il livello più alto dal 2011, facendo lievitare i rendimenti francesi verso il 5%. Il picco ha scatenato una crescente speculazione su un eventuale intervento della BCE mediante l'IPIT, l'istrumento concepito per assistere l'Italia durante la sua crisi obbligazionaria e per garantire una trasmissione uniforme della politica monetaria. E tutto l'euro. Il meccanismo dell'IPT permette all'istituzione di acquistare obbligazioni sovrane quando i mercati mostrano dinamiche ingiustificate e disordinate, ritenute una minaccia alla trasmissione della politica monetaria. La domanda ora è se tale strumento possa essere attivato per la Francia, il cui spread si avvicina nuovamente a soglie non viste dal 2012. E se ciò possa impedire una possibile contagiosità verso altri paesi dell'Eurozona, come l'Italia, l'esposizione al debito rimane elevata. Principale stratega di Danske Bank, Piet Christiansen, commentato a Bloomberg che l'allargamento della contagiosità è giustificato dalla posizione di bilancio e dall'incertezza politica, aggiunto che l'intervento della BCE è complesso. se ostacola la trasmissione della politica monetaria, ma è compito della BCE intervenire, se no lasciamo che il mercato fissi i prezzi senza interventi. Gli esperti sottolineano che un eventuale rialzo dei tassi francesi è in parte attribuibile a una gestione delle finanze pubbliche poco efficace. Tuttavia, il ricorso all'OVT sarebbe ammissibile solo se il mercato fosse considerato disordinato. Un'azione di questo tipo rischierebbe di essere percepita come un finanziamento mirato del debito sovrano, in contrasto con le regole della BCE. Finora i decisori politici non hanno espresso una posizione chiara. Il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha ribadito che l'obiettivo unico della BCE è stabilizzare l'inflazione intorno al 2%. Nel frattempo, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha espresso ottimismo a Dublino il mese scorso, quando lo spread era più contenuto, ma ha anche riconosciuto le pressioni crescenti sulla Francia. Il dibattito resta aperto. Il possibile intervento della BCE con l'APIT appare sempre più probabile per evitare un contagio più ampio. Comporterebbe un delicato equilibrio tra il rispetto delle regole monetarie e la necessità di stabilizzare i mercati obbligazionari europei. FM Business, 2 ottobre 2026, fact check by Gemma Four. Una bella complicità. Charlene di Monaco e sua figlia Gabriella optano per silhouette quasi identiche. Eleganti e luminose. Per la visita di Stato del presidente italiano Sergio Mattarella e della consorte Laura Mattarella, che è tenutasi venerdì 2 ottobre 2026 a Monaco, la principessa Charlene e la piccola Gabriella hanno scelto un look unico e coordinato. Charlene ha sfoggiato un tailleur pantalone in tonalità crema, completato da eleganti décolleté beige con tacco a spillo, mentre Gabriella ha indossato un completo rosa cipria, composto da giacca corta a collo rotondo e pantalone diritto. Guido, abbinati a ballerine dello stesso colore. Le due silhouette, leggere e luminose, hanno sottolineato la consapevolezza stilistica che sembra tramandarsi nella famiglia principessa. La scelta di abiti coordinati ha confermato, ancora una volta, del gusto condiviso tra madre e figlia per le linee eleganti e i toni delicati. Dalla 2:10-2:26, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 3 ottobre 2026 su Francia Oggi. Come in, casting, e in onda media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. L'allarme BCE è la crisi del debito francese potrebbe trascinare l'eurozona. Il giudizio sulla sostenibilità del debito della Francia è diventato il tema centrale della BCE, che avverte di un possibile contagio nella zona euro. Gli obbligazionisti hanno reagito con un rialzo dei tassi a lungo termine, spingendo il differenziale rispetto ai titoli tedeschi a livelli record. Gli analisti temono che l'aumento dei rendimenti renda più costoso il finanziamento di altri paesi con problemi fiscali simili, minacciando la stabilità del mercato obbligazionario europeo. Il governo francese deve ora bilanciare la necessità di riforme strutturali con la pressione dei mercati per evitare un deterioramento della fiducia internazionale. Si sette libera riserve di diesel per contenere l'impennata dei prezzi dell'energia. Il gruppo dei paesi del G7 ha concordato di mettere sul mercato milioni di barili di diesel e di carburante per contrastare la stretta dell'offerta causata dal conflitto in Ucraina e dalle tensioni in Medio Oriente. La decisione, presa in seguito all'insistenza del presidente statunitense di far scendere i prezzi al consumo in Europa e a stabilizzare i mercati dei trasporti. Esperti energetici avvertono che l'intervento è temporaneo e che sarà necessario un più ampio coordinamento tra le nazioni produttrici per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. La resistenza contro i data center minaccia l'espansione dell'IA a livello globale. Le comunità di diversi continenti, dall'Europa o Asia, stanno opponendosi alla proliferazione dei grandi data center richiesti dall'esplosione dell'intelligenza artificiale. Proteste si concentrano sui costi ambientali, sulle richieste di energia elettrica e sull'impatto sul territorio. I gruppi attivisti denunciano che la corsa al calcolo ad alta velocità sta creando disuguaglianze di sviluppo tra le regioni, lasciando indietro le aree più povere. Le aziende tecnologiche stanno cercando soluzioni più sostenibili, ma il dibattito pubblico indica che la crescita dell'AIA potrebbe essere rallentata da pressioni sociali sempre più incisive. Per L'intelligenza artificiale rivoluziona le professioni di Wall Street. Le piattaforme di trading stanno integrando algoritmi avanzati per automatizzare operazioni che prima richiedevano l'intervento di analisti umani. Questa trasformazione ha già ridotto i tempi di esecuzione degli scambi e aumentato la precisione delle previsioni sui mercati. Tuttavia, gli esperti sottolineano che la crescente dipendenza dalla IA sta creando nuove competenze richieste ai professionisti finanziari, per cui la capacità di gestire modelli di rischio basati su dati non strutturati. Le banche di investimento hanno avviato programmi di formazione intensiva per adeguare i propri dipendenti al nuovo panorama tecnologico. L'unità AI di SpaceX si trasforma in un operatore di cloud computing. La divisione dedicata all'intelligenza artificiale di SpaceX ha annunciato la creazione di una piattaforma cloud pensata per fornire capacità di calcolo a bassa latenza per applicazioni critiche. La mossa segue la crescente domanda di infrastrutture AI da parte di aziende che necessitano di elaborare grandi volumi di dati in tempo reale. Il nuovo servizio sfrutta la costellazione di satelliti per garantire connettività globale, permettendo di ridurre i costi rispetto ai tradizionali data center terrestri. Gli osservatori di mercato vedono questa iniziativa come un potenziale punto di svolta nella competizione tra i grandi fornitori di cloud. La SEC ha lento l'enorme sui crypto per stimolare l'innovazione. La Commissione per i titoli statunitense ha introdotto una serie di modifiche alle regole che regolamentano gli asset digitali, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuovi prodotti finanziari basati su blockchain. Le nuove disposizioni riducono i requisiti di registrazione per le offerte di token, consentendo alle startup di raccogliere capitali più rapidamente. L'azione arriva dopo mesi di pressione da parte dell'industria e ha sostenuto che la normativa rigida stava soffocando l'innovazione. Gli osservatori avvertono che, pur incentivando la crescita, la deregolazione potrebbe aumentare i rischi di frodi se non accompagnata da controlli adeguati. Il conflitto in Ucraina spinge le forze russe a intensificare gli attacchi a Kiev. Le ultime settimane hanno visto un rafforzamento delle operazioni di artiglieria e di drone da parte delle truppe russe nella capitale ucraina. Gli attacchi hanno colpito infrastrutture civili, provocando interruzioni di energia e danni a edifici residenziali. Le autorità locali hanno segnalato numerosi feriti e un aumento delle persone sfollate verso le zone più sicure della città. Gli alleati occidentali hanno condannato l'escalation, mettendo ulteriori sanzioni e un maggior supporto militare all'Ucraina per contrastare la pressione russa. Il nuovo impulso del G7 sui depositi di diesel mira a stabilizzare i mercati europei. Il piano congiunto dei paesi del G7 di rilasciare Third Strategic di diesel rappresenta una risposta coordinata alla crisi energetica scaturita dalla guerra in Ucraina. Le autorità hanno annunciato un rilascio graduale di tonnellate di carburante per evitare shock improvvisi sui prezzi. Il provvedimento è stato accolto favorevolmente dai sindacati dei trasporti, che temevano un aumento dei costi per le merci. Gli analisti ritengono che, sebbene l'intervento sia temporaneo, per dare tempo ai governi di negoziare forniture a lungo termine e ridurre la dipendenza dal petrolio russo. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 3 ottobre 2026 Parigi. Il cielo si distrugge tra sole e nuvole, mattina fresca, 13 gradi, solo a metà nuvoloso e vento debole di 15 km, le gocce non hanno ancora fatto capolino. Nel primo pomeriggio il termometro sale a 23 gradi. Il sole brilla ma il cielo si copre gradualmente e il vento si rinforza fino a 20 km. Il tardo pomeriggio coglie nuvole molto dense, temperature intorno ai 20 gradi e raffiche che sfiorano i 25 km con un lieve rischio di pioggia del 25%. La sera diventa più cupa, 20 gradi, vento leggermente più forte a 25 km e possibilità di pioggia al 25%. Durante la notte le temperature scendono a 17 gradi, vento resta di 25 km e il rischio di pioggia sale al 30%. Secondo l'esperto Regis Crepe, le oscillazioni termiche sono tipiche di questo periodo autunnale. Monaco, Monte Carlo. Nebbia al mattino e sole a pranzo. Al risveglio la temperatura è di 22 gradi. Cielo è coperto, ma comincia a schiarire. Vento di 15 km/h e una probabilità di pioggia del 50%. Metà giornata, il termometro tocca i 25 gradi. Il cielo è molto nuvoloso e poi variabile, con vento che spinge a 30 km orari, ma senza precipitazioni. Nel tardo pomeriggio la temperatura scende a 21 gradi, il vento si attenua a 20 km e il cielo si fa più sereno, senza pioggia. La notte porta 20 gradi, vento moderato di 20 km e cielo quasi asciutto, ideale per una passeggiata sul lungomare. L'anno, sole stabile e temperature sopra la media. La mattina apre con 19 gradi, cielo prevalentemente sereno. Vento quasi inesistente proveniente da nord-est a 4 km e nessuna pioggia. Il caldo si fa più intenso verso il mezzogiorno, raggiungendo i 23-24 gradi, con vento leggero da est, sud-est intorno ai 3-5 km e cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio la temperatura tocca il massimo della giornata, 25 gradi, vento molto debole di 4,5 km off da sud-sud-est e nessuna traccia di precipitazione. Al tramonto la quota scende a circa 22 gradi, il vento resta lieve e il cielo rimane sereno, perfetto per una serata in città. La notte si fa più fresca, 18-20 gradi, entro di 3-4 km da est, nord-est cielo ancora sereno, senza rischio di pioggia. Il commento di Daniele Berlusconi di 3B Meteo sottolinea la stabilità dell'aria e le temperature leggermente superiori alla media storica per questo ottobre. Duoiala Meteo di Rachel, caldo autunnale o colpevoli del cambiamento. Luigi ha toccato i 23 gradi a fine ottobre. Non è la prima volta. Gli anni 70 vedevano temperature simili a fine settembre. Se che qualcuno urlasse, cambiamento climatico. Monaco, con i 50% di pioggia al mattino e venti di 15 km di caldo. Ricordo le piogge torrenziali degli anni 80 che si attribuivano al buco nell'ozono. Pano, con i 25 gradi di picco e vento quasi inesistente, è una foto di un autunno normale degli anni 90. Pure i titoli si inventano all'istante, caldo record o tempesta di pioggia. Termometro in mente, la storia sì. Il passato ha già scritto questi numeri, ma la stampa li trasforma in dramma per vendere copie. Il giornalismo sensazionalista è in declino, come gli abbonati dei grandi quotidiani. Forse è il momento di dare spazio a una narrazione più sobria, anche se il meteo resta lo stesso. Quando il giorno, un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose, un cielo di Parigi che oscilla tra sole e nuvole, una brezza leggera che sfiora le torri. Monaco chiese, e Monaco? Zhao Shu concluse, una mattina a volta di pioggia, un pomeriggio che si apre al sole e un vento che sussurra segreti di mare. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è in 1575 News, i notiziari di France 24 e Radio Centrale Milano.
1: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie delle nostre valli, delle nostre montagne, attraverso le loro storie, attraverso le loro leggende, attraverso i loro paesaggi. E il viaggio di questa settimana ci porta in Val Serenaia, che è una valle della catena settentrionale delle Alpi Apuane e si trova sotto il monte Pisanino. È attraversata da un ramo del fiume Serchio, il Serchio di Gremolazzo. Ha una caratteristica, perché iniziamo sempre così, iniziamo un po' a raccontarla, giusto per avere un'idea. La sua caratteristica è la sua forma a U, che la rende unica rispetto a tutte le montagne dell'Italia peninsulare. La valle poi, inoltre, è talmente famosa che viene visitata da tantissimi turisti ogni anno, e questo è molto bello perché ci fa sempre ricordare quanto è importante amare la montagna, andare a visitarla, e per fortuna in qualche modo c'è anche un pochino di ritorno a questo. Il nostro viaggio di Radio Inventa è appena cominciato, rimanete qua perché siamo appena approdati in Val Serenaia.

La conca della Val Serenaia Orto di Donna, delimitata dalle montagne che le fanno corona, il Monte Pisanino, gli Zucchi di Cardetto, la Foce di Cardetto, il Monte Cavallo, il Monte Contrario e il Monte Grondilice e il Pizzo d'Uccello, costituisce per la varietà del patrimonio geologico esistenti uno dei più importanti geositi delle Alpi Apuane. In realtà però è una scoperta abbastanza recente, perché nel passato la Val Serenaia non presentava un grande interesse per gli speleologi, ma all'improvviso questi sono quei segreti, quei tesori nascosti che ha la montagna. Nel 1994 tutto cambiò, perché dai calcari selciferi che affiorano in molte zone, un fungaio trovò sul versante est della valle l'entrata di una grotta. Provate a essere in questa situazione. Voi siete lì, state cercando funghi. Chi è amante della montagna li cerca normalmente. E all'improvviso cercando dei funghi trova l'entrata di una grotta. Beh, poteva sembrare una scoperta qualsiasi. In realtà quella era un patrimonio nascosto, perché iniziano a esplorarla e trovano la buca del Panè, con saloni vasti come quelli dell'antro del Corchia, con gallerie larghe 15 metri, tantissimi corsi d'acqua e addirittura una cascata chiamata Pozzo Angel, alta 90 metri. Voi immaginatevi che meraviglia anche per questa persona che magari era lì semplicemente a cercare funghi e trova questo mondo. Beh, la montagna regala tantissimi tesori, non soltanto sopra, ma anche sotto.

E questa è separata in vetta e lo abbiamo accennato, il Monte Pisanino, Pizzo della Caranca, che è la vetta più alta delle Alpi Apuane. Allora, arrivati a questo punto, fermiamoci anche un attimo qua. Con i suoi 1946 metri di altezza, si innalza nella provincia di Lucca. Il Pisanino, insieme al Monte Prado, situato in Garfagnana, a nord-est di esso, è tra le montagne più alte appartenenti interamente alla Toscana. La vetta si trova nel comune di Minucciano. Allora, c'è una storia che è anche bella da raccontare. Secondo una leggenda, il monte si chiama Pisanino perché un principe pisano fuggì un tempo verso la Garfagnana. Qui trovò ospitalità presso un uomo e sua figlia, che si presero cura di lui. La ragazza si innamorò, ma, nonostante le sue cure, il giovane morì. Lo seppellirono poco distante l'abitazione e la ragazza tutti i giorni andava a piangere sulla tomba. Ogni sua lacrima si trasformò in una pietra e in poco tempo si formò il più alto monte delle Apuane. Beh, bellissima questa leggenda, bellissima. Questa è Radio in Vetta.

E sempre da queste parti l'abbiamo citato, ma fermiamoci a Minucciano, che è un comune italiano di poco più di 1700 abitanti, proprio Luca in Toscana, proprio nella Garfagnana. Allora, iniziamo perché c'è una storia bellissima, perché tradizione vuole che nel luogo dove oggi sorge Minucciano, nel secondo secolo avanti Cristo si sia verificata la leggendaria battaglia contro i Liguri Apuani, nella quale il console Quinto Minucio Termo rischiò di vedere distrutte le sue legioni. I Romani ebbero comunque la meglio, al punto tale da far derivare il nome del borgo proprio dal console romano che ne uscì vittorioso. Tito Livio narra in effetti dell'episodio occorso al console Minucio, che fu assalito dai Liguri su un passo apuano nell'anno 561 di Roma, che è più o meno il 191 avanti Cristo, e riuscì a salvarsi anche grazie all'aiuto giuntogli da un contingente dei Numidi. Beh, è bellissima come storia, perché voi pensate quanta storia, quanta letteratura, quanto orgoglio ci deve essere anche negli abitanti, e soprattutto alla fine quanto questo nome Quinto Minucio Termo è riuscito a passare nella storia, diventando così in qualche modo il luogo, anche il nome anche di questo borgo.

E questa è Sepera d'Inverno e continuiamo a raccontare un pochino dei monti che ci sono da queste parti. Ci fermiamo adesso sul Monte Grondilice, che ha un rilievo montuoso alto 1809 metri e si trova sullo spartiacque che segna il confine fra le province di Lucca e Massa Carrara, nella parte settentrionale nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane. E avremo modo poi nelle prossime puntate per raccontare ancora un po' di più la meravigliosità di questo parco naturale delle Alpi Apuane. Ma rimaniamo sul Monte Grondilice e ancora una volta fermiamoci un attimo, non lo raccontiamo da sopra, ma proviamo a raccontarlo un pochino da sotto, perché il Monte Grondilice riveste un'importanza fondamentale per la speleologia italiana, in quanto ospita due tra le più profonde grotte individuate in Italia: l'abisso di Olivifer, profondo 1215 metri, proprio sotto la vetta, e l'abisso Satanachia, individuato nel 90 ed esteso a una profondità di 1040 metri nel 2010. Allora, voi provate a immaginarvi 1000 metri di dislivello, vuol dire 1215 o 1040 metri di dislivello, vuol dire che non state andando su, ma state andando giù all'interno della montagna. Immaginatevi quanta vita, quanti misteri, quante storie possono nascondere non solo queste montagne, ma tantissime delle montagne del pianeta e quelle italiane. Chissà magari quante leggende sono state scritte, narrate, costruite proprio grazie a queste grotte, e chissà che quante vite sono state salvate, quante vite si sono perse lì all'interno, di uomini, di animali. Quante ere geologiche hanno visto? Che meraviglia! Questa è la meraviglia delle nostre valli, delle nostre montagne.

0: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, quindi sono due Roma Papa Quebec. Questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB e molto molto di più. E molto spesso abbiamo parlato del mondo dei radioamatori come una grande community e della radio come una grande passione che non si sviluppa soltanto nell'etere, soltanto attraverso le parole, soltanto con un messaggio che passa, arriva e poi finisce lì. No, c'è un modo attraverso il quale i radioamatori riescono a trasformare questo momento in un ricordo che dura nel tempo, anche qualcosa di tangibile, attraverso le cartoline. Le cartoline sono un qualcosa che i radioamatori si spediscono per confermare una chiamata, per aver ricevuto una chiamata. È un messaggio fisico che segue un messaggio nell'etere, ma in realtà le QSL sono molto molto di più, perché trasformano in un ricordo, in una emozione quella comunicazione, quel messaggio. E oggi ne parliamo insieme a Francesco, IZ1 Kilo Victor Quebec, che è già stato con noi, ci ha già raccontato un sacco di cose, ma proprio sulle QSL ha tantissimo da raccontare. Innanzitutto, grazie mille Francesco per essere ancora qui con noi e grazie mille per poterci raccontare qualcosa su questo incredibile mondo delle cartoline che si scambiano i radioamatori.
1: Buongiorno da Italia Zulu 1, Kilo Victor Quebec, Francesco. Luca, nel meraviglioso mondo del radiantismo ho tantissimo da imparare. L'esperienza però mi ha insegnato una lezione preziosa. Raramente ho appreso qualcosa dai leoni da tastiera o chi si limita a criticare. Al contrario, tutto quello che so da amici radioamatori animati da una vera passione e da un'infinita pazienza che hanno dedicato tempo a spiegarmi ciò che non conoscevo. Naturalmente io non sono qua a insegnare niente a nessuno, voglio stuzzicare la vostra curiosità. E oggi vi volevo parlare delle QSL, la cortesia finale del collegamento. Per chi non è addetto ai lavori, le QSL sono delle cartoline illustrate, più o meno disegnate, più o meno fotografie, più o meno vignette, che i radioamatori si scambiano una volta che avviene il collegamento. Sono la cortesia finale del contatto della radio, la sua conferma tangibile. Scusate, leggo qualcosa perché ho preso degli appunti, se non mi scordo le cose. Il nominativo della stazione, ovvero il nostro nome e cognome in radio, il nome di battesimo, la località dove si trasmette, la data e l'orario UTC, che sarebbe l'orario di Greenwich. E come spesso dicono i colleghi americani, il collegamento di X dura poco tempo, la QSL dura per sempre. Questo radioappassionato terrà, come faccio io, cioè dei raccoglitori, con cura tutte queste QSL per molti anni e anche per tutta la vita, e speriamo che le tenga mia figlia anche quando sono crepato. Allora, le QSL generalmente si chiedono per le ricezioni più impegnative. Io sinceramente lo chiedo anche per gli amici, per le facili o quando faccio qualche attività speciale. Comunque ognuno ha una sua politica delle QSL, molti rispondono solamente quando, come si dice, la stazione è solo rara o insolita, altri rispondono a tutti. Io sono tra quelli che rispondo a tutti a prescindere, perché se mi chiedono la QSL gli fa piacere sicuramente riceverla. Poi se ascoltate una QRP è secondo me fondamentale mandargli la QSL, perché con bassa potenza si fatica sempre a concludere il QSO e lo renderete felice. Poi anche gli SWL fanno la stessa identica cosa, e gli SWL bisogna rispondergli, perché loro non hanno la possibilità neanche di avere un feedback. E sono sempre molto contenti e molto, molto appassionati. Quando ti chiedono la QSL e te la mandano, gli fa piacere al 100%. Poi a volte capita di collegare un'isola rara sui 30 metri. Si dice il peccato, ma non il peccatore. L'IOM a volte vai a vedere su QRZ e ci sono alcuni che non è che fanno come me, che ti rispondono e vai in bureau oppure via posta e tutto sommato. Cioè, ci sono alcuni che sono abbastanza, come si dice? No, furbi non è un po', forse anche offensivo, però comunque ci sono anche delle di Expedition che costano tanto, quindi l'OM che vi dicevo ha precisato che si considera QSL. Che se uno vuole desidera avere la QSL cartacea sono 5 dollari. Minchia. Se sì, poi aggiungono che se vuoi la conferma digitale anche per quel servizio vuole 5 dollari. Quindi non solo per la QSL cartacea vuole bei soldi, ma anche per il digitale. Quindi c'è gente che addirittura non dà neanche il log. E adesso via posta è più bello, ma è costoso. Via bureau ci mette un po' di tempo, bureauari, che praticamente sono trasmissioni cumulative di tante QSL, noi si porta nella sede ARI, almeno io sono socio, divido per di tedeschi oppure come si dice? Mettiamo i nominativi suffissi, F, MM sono i francesi e così via. Mettiamo tutti i suffissi, infiliamo il Japan, mettiamo nella cartellina. Loro aspettano che l'abbia collegato io, l'abbia collegato altri soci dell'ARI, arrivano un mucchietto e li trasmettono tutti quanti a Milano, quelli lo smistano e poi c'è il bureau internazionale, il bureau diviso per zone, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. E comunque queste qua sono le più carine, quelle secondo me di carta, perché ti danno proprio il senso della scrittura, la lettera. La lettera proprio manoscritta, io le scrivo a mano. C'è la possibilità di stamparle con BB Logger, ma io preferisco scriverle, un po' perché mi rode usare la stampante, un po' perché è più bello secondo me quando è scritta a mano. Va bene. Comunque, adesso ci sono anche tante conferme elettroniche. La più famosa è la eqsl.cc, che ti arrivano le conferme gratis, basta che tu carichi il log e mandi le conferme a tutti e loro ti rispondono caricando lo stesso log in ADIF. Poi c'è l'OTV, che praticamente è un'altra conferma di QSL ed è valido anche per i diplomi dell'ARL. L'OTV sono QSL un po' bruttine, diciamo la verità, molto poco personalizzate, ma quel che conta è la sostanza. Cioè, se io faccio un contest, carico tutto sull'OTV, confermo migliaia di persone in un secondo. Poi ci sono HRDlog, che è uno tutto italiano di Imperia, Hamlog, e poi c'è Hamlog, è quello è russo più che altro, io li metto anche lì. E poi c'è qslworld.com che sta prendendo piede, scusate. Spedisce le QSL via email sulla base del QRZ.com. Mi sono scritto per non impapinarmi, ma alla fine mi sono impappinato lo stesso. Più dirò delle cose su Radio Invecta e più magari miglioro. Grazie Luca, Italia Zulu 1, Kilo Victor Quebec, ripassa Italia Uniform 2, Romeo Papa Quebec, Luca. Ciao caro, alle prossime e saluto tutti i radioascoltatori anche del podcast e di tutte queste cose bellissime che ci sono. Viva la radio, continuiamo a sentirci in frequenza. 73 è il Goldie X.
0: Grazie mille Francesco, mamma mia che bella storia. Beh, sicuramente è nata un'emozione incredibile sia per chi era radioamatore ma anche per chi non lo è. Essere fantastico poter ricevere ma anche inviare queste cartoline personalizzate. Poi è anche interessante vedere comunque per chi non lo conosce anche attraverso il burro che organizzazione che c'è comunque attraverso il mondo dei radioamatori. E come abbiamo detto ogni cartolina è una grandissima emozione e un grandissimo ricordo, e a volte sono proprio queste emozioni, questi ricordi che danno un senso a tantissime, tantissime altre cose. E io aggiungo anche che è vero, è molto più comodo magari mandarla in via elettronica, ma già mandarla cartacea è un'altra cosa, e poi cartacea e scritta a mano ha ancora un altro sapore. Grazie mille Francesco IZ1 Kilo Victor Quebec per essere stato qui con noi. Io sono Luca, Minifon 2 Roma Papa Quebec, questa è Radio Radio. Grazie ancora Francesco e certo ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Wild Lightning.
1: E questa è sempre la Radio in Vetta e continuiamo il nostro viaggio. Siamo quasi arrivati alla fine, ma prima di arrivare alla fine abbiamo ancora una tappa da dover fare, che è al Pizzo d'Uccello, alto 1781 metri, che è sempre una montagna delle Alpi Apuani e segna il confine orografico e idrografico tra l'alta valle del Serchio e quella del Magra. Ma una caratteristica molto interessante che la distingue da tutte le altre montagne di questa catena, soprattutto grazie alla sua parete nord, alta quasi 800 metri di dislivello. Allora, voi provate a immaginarvi, prima abbiamo parlato delle grotte di 1200 metri, adesso vi parlo di una parete alta 800 metri di dislivello, che la pone in paragone alle più famose pareti dolomitiche e delle Alpi occidentali. È un altro gigante da poter conquistare, un altro gigante da poter scalare. Beh, allora, il nostro viaggio anche per questa puntata è finito. Se avete delle storie da raccontare, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna, che amano le valli, che amano un po' sognare in qualche modo. Per cui qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se siete in macchina, se siete a casa, se state facendo qualsiasi cosa in nostra compagnia, speriamo vi siate divertiti per andare un pochino là, un pochino sulle nostre valli attraverso le loro storie. La mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it. Grazie per essere stati qui con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
3: Al centro della musica, Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Benvenuti a M1575 News. Notiziari di France 24 e Radio Centrale Milano per sabato ottobre 2026 in podcasting sulle onde medie e su France OG. In redazione Anizza Marco, Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Inizia dalla Francia Lega delle Nazioni anche sconfitti dall'Italia. La Blues sperano segnali incoraggianti venerdì 2 ottobre al Stade de France. La Francia ha pareggiato 1-1 contro. Italia nella fase a gironi della Lega delle Nazioni, regalando ai tifosi una serata di delusione dopo la prima in casa del nuovo allenatore, Zinedine Zidane. Dopo le vittorie difficili in Turchia 1-0 e il successo più convincente in Belgio 1-0, i Blues hanno incontrato il primo intoppo di questa era. Zidane, intervistato da TF1, ha dichiarato che la squadra meritava di più e che venne deluso di non aver conquistato i 3 punti. Il contenuto è buono, il pressing e duelli 1-1 sono stati esemplari. Il suo appunto è stato condiviso dal tecnico Jeremy Jacquet. È sottolineato la rapidità con cui i giocatori hanno interiorizzato il nuovo schema di pressing alto, nonostante i continui cambi di formazione. Il difensore Maxence Lacroix ha avvertito un'evoluzione nella comprensione delle indicazioni di Zidane. Fronte offensivo, però, la Francia ha faticato a creare occasioni reali contro una difesa italiana ben organizzata. Attacco ha mostrato carenze di spontaneità. In centro attaccanti spesso incastrati e incapaci di mettere in difficoltà il portiere Gianluigi Donnarumma. E lui ha spiegato che contro l'Italia bisogna prendere gli spazi. Ma la squadra è rimasta bloccata da un blocco difensivo a 5, che ha limitato le opportunità di penetrazione. L'unico punto a favore dei francesi è stato il tiro da fuori area di Michael Olise, che ha colpito la lucerna, alimentando l'entusiasmo dei tifosi. Tuttavia, le occasioni sono rimaste scarse e al 48esimo minuto, un rigore calciato da 0-2 è stato respinto da Donnarumma. Zidane ha difeso il rendimento di Ousmane Dembélé. Nonostante il ruolo di punta non gli abbia permesso di influire decisamente sulla partita, il suo settore ha elogiato la sua presenza in campo, definendola ovunque e senza grandi critiche. Altri giocatori, come Pierre Kalou, hanno riconosciuto la difficoltà di trovare spazi contro la linea difensiva italiana, pur apprezzando lo sforzo difensivo dei propri compagni. Il sentimento generale nel gruppo è che, nonostante il risultato, la squadra sia sulla buona via. Come ha sottolineato Desiree Due, i Blues sono capaci di creare pericoli, ma devono migliorare l'efficacia contro avversari solidi. Info 3-10-2-26 fact check by Gemma Four. Per abbassare i prezzi dei carburanti, i paesi del G7 libereranno fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, annuncia Emmanuel Macron. Il presidente francese Emmanuel Macron ha concluso, nella riunione del G7 tenutasi venerdì 2 ottobre, una serie di decisioni volte a contenere la recente impennata dei prezzi dei carburanti. Ha annunciato che i paesi del gruppo metteranno a disposizione fino a 100 milioni di barili di scorte strategiche di diesel e di petrolio greggio entro i prossimi 4 mesi. Operazione coordinata con l'International Energy Agency, IEA. Nel suo comunicato, Macron ha sottolineato che la scelta è coordinata e mirata a ridurre la pressione sui prezzi alla pompa, soprattutto per il diesel, la cui domanda è stata amplificata dalle tensioni in Medio Oriente. Ha inoltre affermato che non verranno imposte limitazioni o divieti di esportazione tra membri del G7. Il presidente francese ha confermato l'annuncio con un tweet in cui ha dichiarato: abbiamo deciso di rendere più accessibili le riserve strategiche e di rilasciare i rifornimenti di diesel e di petrolio greggio sotto la supervisione. Yeah. Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha elogiato Black Hat Will Smith, finendola un'azione molto sensata da parte dell'Europa nel prelevare dalle proprie scorte per far calare i prezzi. Trump ha precisato che non è mai stata sul tavolo l'idea di vietare l'esportazione di diesel verso l'Unione Europea. Rispondendo così a questioni sollevate da un giornalista dell'AF, il provvedimento arriva in un contesto di prezzi in crescita, alimentato dalle guerre in Medio Oriente e da una domanda globale di energia in costante aumento. Nel marzo scorso, stati membri dell'UE avevano concordato di liberare gradualmente 400 milioni di barili di petrolio dalle proprie riserve strategiche, ma fino ad ora solo una parte di queste quantità è stata effettivamente immessa sul mercato. Scorze essenziali di diesel dovrebbero quindi essere messe a disposizione nei prossimi 20 giorni, con l'obiettivo di diluire la tensione sul mercato mondiale e di dare sollievo ai consumatori europei. Fincenfo, 2 ottobre 2026, fact check by Gemma Ford. Editoriale di Rachel. Il grande spettacolo del verso basso, ma non tanto. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Però ama i numeri grandi, soprattutto quando servono a mascherare l'incapacità di risolvere un problema. Libereremo fino a 100 milioni di barili in 4 mesi. Annuncia il presidente con la sicurezza di un prestigiatore che tira fuori un coniglio dal cilindro e il pubblico applaude. Ma nessuno ha idea se il coniglio sia reale o di peluche. Eppure la frase è una di quelle che fanno vibrare i titoli. Fino a... perché non esattamente 100 milioni. Sotto 4 mesi. Perché non... entrambe le settimane? Da dove nasce la certezza che questi barili, una volta versati sul mercato, possano davvero far crollare la spesa alla pompa? Quando il più grosso peso sui prezzi è costituito da tasse, margini e speculazione. Cameo di Donald Trump non fa migliorare la sceneggiatura. Un ex presidente americano che approva la mossa europea, come se fosse una teoria della relatività, l'Europa ha fatto bene a prendere da se stessa. Il colpo di scena di una non limitazione delle esportazioni è quasi comico, quando bastano le rigide quote dell'UE per dimostrare che il mercato è una giostra di regole più che di libertà. Alla fine, restiamo con la domanda più pressante ai consumatori, stanchi di sentir parlare di barili volanti, vedranno davvero la pompa scendere di qualche centesimo, o dovranno continuare a contare i centinaia di euro sui loro stipendi? Se il vero problema è la politica dei prezzi, allora l'ultimo barile rilasciato sarà solo un altro aneddoto in una cronaca di illusioni. Juan del Giorno. Un monaco chiese al maestro, se il G7 rilascia 100 milioni di barili, la benzina scenderà davvero nelle nostre auto? Il maestro rispose, il barile è un eco che riecheggia nelle autorità, ma il prezzo è un'ombra che dipende dal sole della domanda. Uno può svanire, l'altro rimane finché la gente è sete. Allora il monaco insistette. Se le scorte sparissero, quale sarà il vero prezzo del carburante per l'uomo comune? Il maestro sorrise e disse, il vero prezzo è la pazienza di chi attende in fila con un... L'ironia è che la ricchezza più grande è aprire il rubinetto della speranza senza pagare il conto. Ma torniamo alle notizie. Il timore della BCE deve salvare la Francia dalla crisi del debito per evitare il contagio nella zona euro. La Banca Centrale Europea corre il rischio di essere trascinata nel vortice della crisi obbligazionaria francese, mentre l'aumento dei rendimenti obbligazionari intensifica le pressioni sui responsabili delle politiche monetarie. Il timore è che lo strumento di stabilizzazione creato nel 2022, Instrument of Protection delle Transmission IP, finisca col finanziare il deficit di uno Stato membro, in questo caso la Francia, violando la sua missione originaria. Nel discorso, lo spread tra i titoli di Stato tedeschi e francesi a 10 anni ha toccato il livello più alto dal 2011, facendo lievitare i rendimenti francesi verso il 5%. Il picco ha scatenato una crescente speculazione su un eventuale intervento della BCE mediante l'IPIT, l'istrumento concepito per assistere l'Italia durante la sua crisi obbligazionaria e per garantire una trasmissione uniforme della politica monetaria. E tutto l'area euro. Il meccanismo dell'IPT permette all'istituzione di acquistare obbligazioni sovrane quando i mercati mostrano dinamiche ingiustificate e disordinate, ritenute una minaccia alla trasmissione della politica monetaria. La domanda ora è se tale strumento possa essere attivato per la Francia, il cui spread si avvicina nuovamente a soglie non viste dal 2012, e se ciò possa impedire una possibile contagiosità verso altri paesi dell'Eurozona, come l'Italia, cui esposizione al debito rimane elevata. Principale stratega di Danske Bank, Piet Christiansen, commentato a Bloomberg che l'allargamento della contagiosità è giustificato dalla posizione di bilancio e dall'incertezza politica, aggiunto che l'intervento della BCE è complesso se ostacola la trasmissione della politica monetaria, ma è compito della BCE intervenire, se no lasciamo che il mercato fissi i prezzi senza interventi. Gli esperti sottolineano che un eventuale rialzo dei tassi francesi è in parte attribuibile a una gestione delle finanze pubbliche poco efficace. Tuttavia, il ricorso all'OBT sarebbe ammissibile solo se il mercato fosse considerato disordinato. Una situazione di questo tipo rischierebbe di essere percepita come un finanziamento mirato del debito sovrano, in contrasto con le regole della BCE. Finora i decisori politici non hanno espresso una posizione chiara. Il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha ribadito che l'obiettivo unico della BCE è stabilizzare l'inflazione intorno al 2%. Nel frattempo, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha espresso ottimismo a Dublino il mese scorso, quando lo spread era più contenuto, ma ha anche riconosciuto le pressioni crescenti sulla Francia. Il dibattito resta aperto. Il possibile intervento della BCE con l'IPT appare sempre più probabile per evitare un contagio più ampio. Comporterebbe un delicato equilibrio tra il rispetto delle regole monetarie e la necessità di stabilizzare i mercati obbligazionari europei. FM Business, 2 ottobre 2026, fact check by Gemma Four. Una bella complicità. Charlene di Monaco e sua figlia Gabriella optano per silhouette quasi identiche. Eleganti e luminose. Per la visita di Stato del presidente italiano Sergio Mattarella e della consorte Laura Mattarella, che tenutasi venerdì 2 ottobre 2026 a Monaco, la principessa Charlene e la piccola Gabriella hanno scelto un look unico e coordinato. Charlene ha sfoggiato un tailleur pantalone in tonalità crema, completato da eleganti décolleté beige con tacco a spillo, mentre Gabriella ha indossato un completo rosa cipria, composto da giacca corta a collo rotondo e pantalone diritto, e Guido, abbinati a ballerine dello stesso colore. Le due silhouette, leggere e luminose, hanno sottolineato la consapevolezza stilistica che sembra tramandarsi nella famiglia principessa. La scelta di abiti coordinati ha confermato, ancora una volta, del gusto condiviso tra madre e figlia per le linee eleganti e i toni delicati. Dalla 2:10-2:26, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 3 ottobre 2026 su Francia Oggi. Come in, casting, e in onda media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. L'allarme BCE e la crisi del debito francese potrebbe trascinare l'Eurozona. Il giudizio sulla sostenibilità del debito della Francia è diventato il tema centrale della BCE, che avverte di un possibile contagio nella zona euro. Gli obbligazionisti hanno reagito con un rialzo dei tassi a lungo termine, fingendo il differenziale rispetto ai titoli tedeschi a livelli record. Gli analisti temono che l'aumento dei rendimenti renda più costoso il finanziamento di altri paesi con problemi fiscali simili, minacciando la stabilità del mercato obbligazionario europeo. Il governo francese deve ora bilanciare la necessità di riforme strutturali con la pressione dei mercati per evitare un deterioramento della fiducia internazionale. Si sette libera riserve di diesel per contenere l'impennata dei prezzi dell'energia. Il gruppo dei paesi del G7 ha concordato di mettere sul mercato milioni di barili di diesel e di carburante per contrastare la stretta dell'offerta causata dal conflitto in Ucraina e dalle tensioni in Medio Oriente. La decisione, presa in seguito all'insistenza del presidente statunitense di far scendere i prezzi al consumo in Europa e a stabilizzare i mercati dei trasporti. Esperti energetici avvertono che l'intervento è temporaneo e che sarà necessario un più ampio coordinamento tra le nazioni produttrici. per garantire la sicurezza del loro approvvigionamento a lungo termine. L'esistenza contro i data center minaccia l'espansione dell'IA a livello globale. Le comunità di diversi continenti, dall'Europa o Asia, stanno opponendosi alla proliferazione dei grandi data center richiesti dall'esplosione dell'intelligenza artificiale. Proteste si concentrano sui costi ambientali, sulle richieste di energia elettrica e sull'impatto sul territorio. I gruppi attivisti denunciano che la corsa al calcolo ad alta velocità sta creando disuguaglianze di sviluppo tra le regioni, lasciando indietro le aree più povere. Le aziende tecnologiche stanno cercando soluzioni più sostenibili, ma il dibattito pubblico indica che la crescita dell'AI potrebbe essere rallentata da pressioni sociali sempre più incisive. Per l'intelligenza artificiale rivoluziona le professioni di Wall Street, le piattaforme di trading stanno integrando algoritmi avanzati per automatizzare operazioni che prima richiedevano l'intervento di analisti umani. Questa trasformazione ha già ridotto i tempi di esecuzione degli scambi e aumentato la precisione delle previsioni sui mercati. Tuttavia, gli esperti sottolineano che la crescente dipendenza dall'IA sta creando nuove competenze richieste ai professionisti finanziari, per cui la capacità di gestire modelli di rischio basati su dati non strutturati. Le banche di investimento hanno avviato programmi di formazione intensiva per adeguare i propri dipendenti al nuovo panorama tecnologico. L'unità AI di SpaceX si trasforma in un operatore di cloud computing. La divisione dedicata all'intelligenza artificiale di SpaceX ha annunciato la creazione di una piattaforma cloud pensata per fornire capacità di calcolo a bassa latenza per applicazioni critiche. La mossa segue la crescente domanda di infrastrutture AI da parte di aziende che necessitano di elaborare grandi volumi di dati in tempo reale. Il nuovo servizio sfrutta la costellazione di satelliti per garantire connettività globale, permettendo di ridurre i costi rispetto ai tradizionali data center terrestri. Gli osservatori di mercato vedono questa iniziativa come un potenziale punto di svolta nella competizione tra i grandi fornitori di cloud. La SEC ha lento l'enorme sui crypto per stimolare l'innovazione. La Commissione per i titoli statunitense ha introdotto una serie di modifiche alle regole che regolamentano gli asset digitali, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuovi prodotti finanziari basati su blockchain. Le nuove disposizioni riducono i requisiti di registrazione per l'offerta di token, consentendo alle startup di raccogliere capitali più rapidamente. L'azione arriva dopo mesi di pressione da parte dell'industria e ha sostenuto che la normativa rigida stava soffocando l'innovazione. Gli osservatori avvertono che, pur incentivando la crescita, la deregolazione potrebbe aumentare i rischi di frodi se non accompagnata da controlli adeguati. Il conflitto in Ucraina spinge le forze russe a intensificare gli attacchi a Kiev. Le ultime settimane hanno visto un rafforzamento delle operazioni di artiglieria e di drone da parte delle truppe russe nella capitale ucraina. Gli attacchi hanno colpito infrastrutture civili, provocando interruzioni di energia e danni a edifici residenziali. Le autorità locali hanno segnalato numerosi feriti e un aumento delle persone sfollate verso le zone più sicure della città. Gli alleati occidentali hanno condannato l'escalation, mettendo ulteriori sanzioni e un maggior supporto militare all'Ucraina per contrastare la pressione russa. Il nuovo impulso del G7 sui depositi di diesel mira a stabilizzare i mercati europei. Il piano congiunto dei paesi del G7 di rilasciare Third Strategic di diesel rappresenta una risposta coordinata alla crisi energetica scaturita dalla guerra in Ucraina. Le autorità hanno annunciato un rilascio graduale di tonnellate di carburante per evitare shock improvvisi sui prezzi. Il provvedimento è stato accolto favorevolmente dai sindacati dei trasporti, che temevano un aumento dei costi per le merci. Gli analisti ritengono che, sebbene l'intervento sia temporaneo, per dare tempo ai governi di negoziare forniture a lungo termine e ridurre la dipendenza dal petrolio russo. Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 3 ottobre 2026 Parigi. Il cielo si distrugge tra sole e nuvole, mattina fresca, 13 gradi, cielo a metà nuvoloso e vento debole di 15 km, le gocce non hanno ancora fatto capolino. Nel primo pomeriggio il termometro sale a 23 gradi, il sole brilla ma il cielo si copre gradualmente e il vento si rinforza fino a 20 km. Il tardo pomeriggio accoglie nuvole molto dense, temperature intorno ai 20 gradi e raffiche che sfiorano i 25 km t, con un lieve rischio di pioggia del 25%. La sera diventa più cupa. 20 gradi, vento leggermente più forte a 25 km h e possibilità di pioggia al 25%. Durante la notte le temperature scendono a 17 gradi. Vento est di 25 km h e rischio di pioggia sale al 30%. Secondo l'esperto Regis Crepe, le oscillazioni termiche sono tipiche di questo periodo autunnale. Monaco, Monte Carlo. Nebbia al mattino e sole a pranzo. Al risveglio la temperatura è di 22 gradi. Cielo è coperto, ma comincia a schiarire. Vento di 15 km off e una probabilità di pioggia del 50%. Metà giornata il termometro tocca i 25 gradi. Il cielo è molto nuvoloso e poi variabile, con vento che spinge a 30 km all'ora, ma senza precipitazioni. Nel tardo pomeriggio la temperatura scende a 21 gradi, il vento si attenua a 20 km e il cielo si fa più sereno, senza pioggia. La notte porta 20 gradi, vento moderato di 20 km e cielo quasi asciutto, ideale per una passeggiata sul lungomare. Milano, sole stabile e temperature sopra la media. La mattina apre con 19 gradi, cielo prevalentemente sereno, vento quasi inesistente proveniente da nord-est a 4 km, e nessuna pioggia. Il caldo si fa più intenso verso il mezzogiorno, raggiungendo i 23-24 gradi, con vento leggero da est, sud-est intorno ai 3-5 km, e cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio la temperatura tocca il massimo della giornata, 25 gradi, vento molto debole di 4,5 km off da sud-sud-est e nessuna traccia di precipitazione. Al tramonto la quota scende a circa 22 gradi. Il vento resta lieve e il cielo rimane sereno. Perfetto per una serata in città. La notte si fa più fresca, 18-20 gradi. Entro di 3-4 km da est-nord-est il cielo ancora sereno, senza rischio di pioggia. Il commento di Daniele Berlusconi di 3BM Meteo sottolinea la stabilità dell'aria e le temperature leggermente superiori alla media storica per questo ottobre. Dal meteo di Rachel, caldo autunnale o colpevoli del cambiamento. Luigi ha toccato i 23 gradi a fine ottobre. Non è la prima volta. Gli anni 70 vedevano temperature simili a fine settembre. Pensa che qualcuno urlasse. Cambiamento climatico. Monaco, con il 50% di pioggia al mattino e venti di 15 km di caldo. Ricordo le piogge torrenziali degli anni 80 che si attribuivano al buco nell'ozono. Milano, con i 25 gradi di picco e vento quasi inesistente, è una foto di un autunno normale degli anni 90. Pure i titoli si inventano all'istante, caldo record o tempesta di pioggia. Termometro in mente, la storia sì. Il passato ha già scritto questi numeri, ma la stampa li trasforma in dramma per vendere copie. Il giornalismo sensazionalista è in declino, come gli abbonati dei grandi quotidiani. Forse è il momento di dare spazio a una narrazione più sobria, anche se il meteo resta lo stesso. Quando il giorno, un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose, un cielo di Parigi che oscilla tra sole e nuvole, una brezza leggera che sfiora le torri. Monaco chiese, e Monaco? Zhao Shu concluse, una mattina a volta di pioggia, un pomeriggio che si apre al sole e un vento che sussurra segreti di mare. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è il 1575 News, i notiziari di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'autore.

0: L'abbiamo riconosciuta tutti, era Thorn, una hit mondiale che nel 1997 lanciò la carriera di Natalie Imbruglia vendendo oltre 4 milioni di copie, ma in realtà questa canzone ha una lunga storia travagliata e anche un po' sfortunata, no? Soprattutto per chi la scrisse, dico sfortunata per non dire altro, e quindi resto un po' polite, un po' educato con i termini. Sì, perché il pezzo viene scritto originariamente nel 1991 da un paio di musicisti che facevano parte di una band di Los Angeles chiamata Edna Swep. Loro erano, lo sono ancora, Scott Cutler e Ann Preven. Ann Preven era la cantante, insieme a Phil Thornalley, che era l'ex bassista dei Cure. Ed era un pezzo questo che doveva essere il singolo di debutto della cantante di questa band, ma la prima pubblicazione ufficiale invece risale al 1993 da una certa Liz Sorensen, che di americano questa non ha niente, solo con il cognome, infatti è una cantante danese con un titolo diverso e comunque non in inglese. La canzone ebbe un discreto successo in Danimarca, tant'è vero che nel 1995, quindi 2 anni più tardi, gli autori di questo pezzo decidono di riprendersela, di registrarla in lingua originale con la loro rock band, e proponendola, diciamo, con una versione dalle sonorità decisamente più grunge, no? Che in quel periodo era un genere musicale che andava molto forte soprattutto sulla costa ovest degli Stati Uniti, ma questi alla fine si ritrovarono con un pugno di mosche in mano perché la canzone passò del tutto inosservata. Dopo un'ulteriore cover nel 1996 da parte di una cantante, questa volta norvegese, quindi lascio voi immaginare quale sia il titolo della canzone, la svolta definitiva arriva l'anno successivo nel 1997 quando Phil Thornalley, ex bassista dei Cure, riprende in mano ancora una volta questo brano e lo trasforma in chiave pop rock e lo affida alla debuttante Natalie Imbruglia, trasformandolo istantaneamente in uno dei successi radiofonici più iconici e dominanti di tutti gli anni 90. E guarda un po' te che giro ho fatto sta canzone prima di arrivare ad essere conosciuta in tutto il mondo. Era Thorn di Natalie Imbruglia, ascoltata in preapertura di Pop Up Weekend. Pop
1: Weekend va ora in onda. Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Ci sono storie legate alle canzoni che hanno fatto un giro lunghissimo, no, prima di arrivare al successo, ma anche di artisti che hanno fatto anni e anni di gavetta prima di arrivare a farsi conoscere. E proprio di questo argomento ne parleremo all'interno di Pop Up Weekend. Saluto il DJ Franklin in regia.

Sheeran, questa era Camera, una romantica ballad dedicata a sua moglie Cherry, ma guardate che romantico questo ragazzo, su una splendida isola di fronte alla Croazia, tutto bello. Ad ogni modo io penso che non deve essere stata contenta la moglie di Ed Sheeran quando ha visto il marito nel video con questa attrice inglese che si chiama Phoebe Dynevor. Che cosa faceva lì quell'attrice inglese? Beh, semplicemente impersonava la moglie di Ed Sheeran, perché pur nel rispetto, no, della loro privacy, Ed Sheeran che cosa ha fatto? Ha ricreato alcuni momenti chiave della loro relazione, quella vera, per questo videoclip, insieme non a sua moglie ma a questa attrice. O intendiamoci, non c'è niente di scandaloso, se andate su YouTube e guardate il video ufficiale della canzone ve ne renderete conto, ma sai, a sua moglie potrebbe prendere un attimo di gelosia, no, quando vede suo marito abbracciare questa attrice, o quando nel finale si vede Ed Sheeran inginocchiarsi davanti a quella che dovrebbe essere sua moglie, ma di fatto non lo è, facendole la classica proposta di matrimonio. Insomma, cercheremo notizie in merito alle emozioni o le espressioni che la reale moglie di Ed Sheeran ha avuto guardando questo video e ve lo faremo sapere. Un po' di gossip non fa mai male. Era Camera di Ed Sheeran, ritrovato all'interno di

molti si sono chiesti chi fosse questa amica in questa canzone per un'amica dei Nomadi, pubblicata nel 1968 e scritta da Francesco Guccini. Era semplicemente un brano dedicato a Silvana Fontana, un'amica scomparsa prematuramente in un incidente stradale. Silvana Fontana faceva parte della compagnia di amici che durante gli anni 60 si ritrovava regolarmente in un bar di Modena, un gruppo di amici molto affiatato, frequentato anche da un giovane Francesco Guccini, il quale, quando venne a sapere della morte di Silvana, era a Milano e stava registrando il suo primo album e di conseguenza mollò tutto, si recò a Pavana, il paese dove nacque, e di getto scrisse una canzone che in un primo momento intitolò In morte a SF, che sono le iniziali di Silvana Fontana. Poi, su pressioni che venivano dall'esterno, che non avevano niente a che fare con la musica, cambiò il titolo della canzone e lo trasformò in Canzone per un'amica e la diede ai Nomadi. Nonostante il tema drammatico, la canzone è diventata un toccante inno all'amicizia e al ricordo, reso immortale ovviamente dall'interpretazione di un altro grande musicista come Augusto Daolio. Erano i Nomadi con Canzone per un'amica.

Ecco, questo è un altro esempio, no? Su come una canzone abbia una storia particolare o che abbia fatto fatica ad emergere. Il primo esempio lo abbiamo sentito in preapertura di programma con la storia legata a Torn di Natalie Imbruglia, mentre la storia di Dancing Queen è un po' diversa, perché insomma questo brano rimase fermo in studio per mesi e mesi con un titolo di lavoro che era molto differente da quello che abbiamo conosciuto, no? Era intitolata Boogaloo, che francamente non riesco a capire come possa uscire questa parola ascoltando attentamente la canzone, ma tant'è. Gli ABBA comunque non erano sicuri che potesse funzionare finché non lo provarono, non provarono questa canzone davanti a pochi intimi, e da lì riuscirono a capire di aver tra le mani una hit davvero inarrestabile. Rimaneva solo un piccolo dettaglio, il titolo, che fu trasformato da Boogaloo in Dancing Queen. Il resto è storia. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini.

0: Ready or Not, Fugees. Si sta parlando insistentemente di una reunion dei Fugees, ma al momento sono solo voci. Vedremo se con il passare del tempo queste voci si concretizzano. Mentre nel corso di quest'estate Miss Lauryn Hill e Wyclef Jean si sono riuniti stabilmente sui palchi internazionali per celebrare il trentennale dello storico album di The Score, pubblicato nel 1996. Hanno tenuto concerti sold out ad agosto alla Hollywood Bowl di Los Angeles, poi a Londra con un'apparizione a sorpresa al Piccadilly Circus e a inizio settembre alla Accor Arena di Parigi. Quindi si stanno muovendo i ragazzi, si stanno muovendo. E oltre a parlare di reunion, si parla anche di un possibile nuovo album, perché durante un'intervista rilasciata alla BBC, Lauryn Hill e Wyclef Jean hanno confermato di aver affrontato un incredibile processo di guarigione personale. No? I due avevano avuto dei forti litigi in passato, dichiarandosi pronti ad incidere nuova musica insieme per la prima volta dopo 3 decenni. Mentre per quanto riguarda gli eventi a cui hanno già partecipato, 2 li abbiamo già menzionati, lo scorso 26 settembre la coppia si è esibita come headliner al Global Citizen Festival a Central Park, quindi a New York, e ha già pianificato uno speciale show tributo il 6 novembre prossimo al Restor World Theater di Las Vegas. Nel frattempo li abbiamo riascoltati qui in Pop-Up Weekend con Ready or Not. Tra poco ritorna in voce Jessica Donadio e lo farà con la sua rubrica dedicata ai viaggi. Non andate via.
1: The

0: Era Hoplite con Taylor Swift, ascoltata in Pop Up Weekend da donna a donna, il ritorno in voce di Jessica Donadio e la sua rubrica Globetrotter, appunti di viaggio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati a tutti nello spazio di Globetrotter, io sono Jessica Donadio e insieme parliamo oggi dell'Albania. Ce ne andiamo in Albania perché? Perché andiamo a dare diverse notizie, diverse curiosità di questo bellissimo paese. E nei prossimi appuntamenti per questo mese continueremo a parlare di Albania, perché è un posto che a me personalmente è rimasto molto nel cuore. Oggi ce ne andiamo a Valona e andiamo a vedere cosa, qualche curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto il lungomare, che è probabilmente il luogo che meglio racconta la trasformazione recente della città, ampio, moderno e con una vista veramente pazzesca, soprattutto al tramonto. Passeggiare qui è uno dei modi più semplici per entrare in contatto con il ritmo quotidiano della città. Ci sono tantissimi bar, ristoranti e insomma chi più ne ha più ne mette per passare anche l'orario dell'aperitivo. Poi nel cuore della città si trova la piazza più importante di Valona, luogo simbolico della storia nazionale albanese. Qui si concentrano e si incontrano alcuni dei monumenti più significativi della città. Situato proprio in questa piazza principale, il monumento dell'indipendenza celebra la nascita dello Stato albanese. E poi ancora abbiamo il museo sempre dell'indipendenza e poi ci sono anche molte moschee, perché tra gli edifici religiosi più importanti della città si trova la moschea Muradiye, costruita durante il periodo ottomano. E poi ovviamente il mare continua a fare da padrone per questa bellissima città. Insomma, ci sono tantissime cose da fare qui e soprattutto il cibo è ottimo, ma nella prossima puntata andremo da altre parti. Un ciao a tutti da Jessica e dallo spazio di Globetrotter.
0: Sicuramente non ci stanchiamo mai di viaggiare attraverso l'Albania a piccoli spicchi, o se vogliamo piccoli sorsi, ce la gusteremo tutta con il racconto della nostra Jessica Donadio, che è ritornata con il suo Globetrotter a punti di viaggio e che vi dà appuntamento al prossimo fine settimana. Ciao Jessica! available only at the

0: dal Texas, si chiamano Fastball e fondamentalmente si ricordano solo per questo pezzo. Nonostante abbiano all'attivo diversi album e siano ancora in circolazione facendo concerti, vengono ricordati solo per questa canzone che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend. Era The Way. Pop Up Weekend che adesso si prende una meritata pausa, non prima di aver ascoltato la voce di Ernia che arriva con questa Per Te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Siamo i primi, no, ad essere curiosi di sapere che cosa passa anche nella seconda ora di Pop Up Weekend. Tra un successo del passato e uno del presente li ascoltiamo tutti. E allora direi di ripartire con il nuovo di Elisa dal suo ultimo album. Questa è Kintsugi.

siete all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, dove nei minuti appena trascorsi la musica è stata affidata a due grandi artisti di casa nostra, con il nuovo di Elisa dal titolo Kintsugi, che arriva dal suo ultimo album, album che porta lo stesso titolo del singolo prodotto da quel genio di Dardust, in tutto l'album praticamente. E subito dopo Biagio Antonacci con You and Me, You and Me, che è stato il primo singolo invece del suo ultimo lavoro intitolato Mustang, album che l'artista milanese ha portato in giro per tutta l'estate e attraverso tutto lo stivale, tour che si sta concludendo al Teatro Grande di Pompei proprio in questo fine settimana, dove ha presentato il suo nuovo singolo intitolato Spirituale con la collaborazione di Saif. Ad ogni modo avremo occasione di ascoltarlo prossimamente,

È sempre un piacere riascoltare la voce, e che voce, quella di Anastasia, l'abbiamo risentita con Forever Young. Anastasia che è nel pieno delle celebrazioni per i 25 anni di carriera e per il quarto di secolo, soprattutto dal debutto del suo leggendario album d'esordio Not That Kind, dove era contenuta la famosa I'm Out of Love. Ecco, per quanto riguarda i concerti, a luglio di quest'anno lei ha già infiammato i palchi italiani con due tappe estive di grande successo, esibendosi prima alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest e successivamente anche ad Asti per Asti Musica. Ma non è tutto qui, perché il suo tour celebrativo continuerà a toccare l'Italia nei prossimi giorni. La cantante tornerà infatti ad esibirsi nei teatri italiani con tre date già programmate fra pochi giorni: il 7 di ottobre a Padova, il 9 a Firenze, mentre il 10 sarà a Brescia. Siete all'interno di Papà Weekend, dove è giunto il momento ora di ritornare a sentire qualcosa di italiano, una hit italiana di molto tempo fa. Siamo nel 1972, questo è uno dei tantissimi successi del grande Lucio Battisti, Il mio canto libero. In un

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Anche questo era Love's in the Air, pezzo famosissimo di questo artista australiano, artista che continua a fare musica ed esibirsi dal vivo ancora oggi, rimanendo uno dei volti più amati e rispettati della storia della musica di quel paese. Pezzo famoso anche qui da noi, soprattutto perché abbinato ad una campagna pubblicitaria legata al mondo calzaturiero. E c'è anche una curiosità, anzi due, legata al team di produzione di questo John Paul Young. Gran parte del suo successo infatti si deve al sodalizio artistico con alcuni produttori, tra i quali c'era un certo George Young, scomparso nel 2017, che era il fratello maggiore di Malcolm e Angus Young degli AC/DC. Lui, questo George Young, ha scritto molti pezzi per John Paul Young, i pezzi più famosi tra i quali anche questa Love is in the Air. George Young, che si divideva tra vari artisti, no, che aveva nel suo ambiente, compresi proprio gli AC/DC. Infatti scrisse i testi delle canzoni incluse nei primi album della più famosa band australiana e non solo. Mi sembrava una curiosità, anzi un paio di curiosità degne di essere riportate. Curiosità che adesso girano verso l'Europa per conoscere una novità che arriva dalle Fiandre, quindi siamo in Belgio. Lei è una ragazza di 27 anni, si chiama Kimberly Penetz e poco tempo fa è uscita con il suo EP di debutto intitolato Honest and Almost, dal quale c'è questo pezzo che sta ottenendo un vero e proprio successo nel suo paese. La canzone che vi faccio sentire oggi si intitola Make

tutto l'amore che ho, Jovanotti, quasi in conclusione di programma. Dico quasi perché c'è rimasto soltanto una canzone da ascoltare. E che canzone è scelta dalle mani magiche dello zio Frank che sta in regia? Direi ottima scelta, caro Frank. La stagione dell'amore per il grande maestro Franco.

1983 l'album era Orizzonti Perduti. Orizzonti Perduti che, a differenza degli album precedenti, fu registrato usando solo ed esclusivamente sintetizzatori e basi elettroniche rispetto agli strumenti ad arco come vi era per esempio nella Voce del Padrone. E questa fu una scelta attuata da Franco Battiato, scelta che diede a questo album delle sonorità pop molto molto eleganti e all'avanguardia per quell'epoca. Era la stagione dell'amore, Franco Battiato a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per aver ascoltato, per aver seguito il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche dello zio Frank che è stato in regia, al ritorno in voce e in splendida forma di Jessica Donadio con la rubrica sui viaggi. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto fra 7

0: abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: is, I need some magic to take me away. I want some magic to sweep me away. I want some magic to sweep me away. Visit on the starlit night, replace the stars, the moon, the light, the sun's gone. Fly me through the storm and wake up in the calm. I fly right through the storm and I wake up in the calm.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
2: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8:30 e alle 9:30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Anche Luciano Mattia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.
1: Cara, no, non sono più da solo. Mia cara, no,

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

why do you cheat on me? Why do I cheat on thee? Why do I cheat?

0: bitches on one look to love some lady for some weather. 15 minutes and I got some friends. Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi come formazione abbiamo i Diamanti Neri, nascono a Reggello nel 2022. Nel corso di questi anni la formazione cambia i suoi componenti, però loro sperimentano subito diversi stili musicali e attualmente spaziano dalla classica al prog. Andiamo a conoscerli subito.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una giovanissima band fiorentina, da Reggello se non sbaglio, i Diamanti Neri. Ho qui con me
2: Giona Di Rubba, sassofonista e chitarrista, compongo come poi anche gli altri membri della band, ovvero Carlo Giulio Franchini alla batteria, anche lui appunto compone, e idem Lorenzo Miacci al pianoforte, tastiera.
1: E siamo già partiti a manetta. Tu?
3: Sono il chitarrista della band, Cosimo Filippini, anch'io compositore e appunto studio al liceo come gli altri due ragazzi, lui al conservatorio.
1: Ragazzi, non vi nascondo che quando ho la possibilità di intervistare band giovani a me si apre il cuore, perché diciamo che attualmente il panorama musicale italiano va in direzioni non proprio culturali, diciamo, ecco. Per cui mi fa veramente piacere. Allora, parliamo un po' di voi, parliamo un po' del nome, chi l'ha trovato, e parliamo da dove venite, anche musicalmente, la vostra storia.
2: Allora, il progetto Diamanti Neri nasce da una mia idea, fin da quando ero piccolo avevo intenzione di fare musica sia come solista che con un gruppo. Poi nel 2022 ho incontrato Filippo Lupi, che saluto, alla batteria, e insieme a lui abbiamo creato questo duetto dove abbiamo iniziato a fare vari tipi di musica, dalla appunto classica, anche se con la batteria può sembrare un po' particolare, però comunque si riusciva bene, fino alla prog. Poi col tempo si sono aggiunti vari componenti. Cosimo è stato più o meno il secondo componente e ha avuto vari sviluppi la band per poi arrivare a questo organico qui. Il nome Diamanti Neri non è stato il primo nome, è stato il secondo, ma per un piccolo disguido, nel senso, all'inizio ci si chiamava Cristalli Neri e col tempo abbiamo capito che il senso che si dava alla musica che facevamo, alla band, a tutto quello che noi si andava a fare, era meglio, era più indicato chiamarci Diamanti Neri. Il senso del nome deriva dal fatto che è molto banale. Tanto ci piace come suona, e di per sé diamanti, perché non perché la nostra musica è preziosa, ma in generale la musica è preziosa, e banalmente neri perché siamo abituati a pensare che la musica sia un qualcosa solo per divertire, per far stare bene. Sì, è vero, ma è anche un qualcosa di molto più profondo, di molto più enorme, spaventoso spesso, perché la bellezza spesso è sublime, spaventa spesso vari artisti. Basti pensare a Chopin, Bach, Beethoven, ecco, potrei andare col train, ecco. Per cui non è solo un qualcosa di leggero per noi, è un qualcosa di molto più profondo. Per cui neri, diamanti neri.
1: Vuol dire che veramente la tua cultura musicale supera la tua giovane età, diciamo. Però sono curioso di sapere, ambedue, cosa avete ascoltato fino adesso, insomma. Qualche nome che vi ha dato una formazione?
2: Allora, già ora ho fatto un po' di nomi, per cui devo dire, ascoltiamo sia noi che gli altri ragazzi, dal jazz, per cui Parker, Coltrane, Davis, Sonny Rollins, Pastorius, ma anche musica più antica come Bach, Palestrina, Brahms. Tra l'altro studiamo proprio, come aveva detto prima Cosimo, studiamo proprio in al liceo musicale Dante a Firenze. Io ora sto continuando gli studi al conservatorio, ma è comunque la strada anche degli altri ragazzi, per cui
1: bene, arriviamo ad oggi, arriviamo a voi, arriviamo ai Diamanti Neri, arriviamo al brano che volete presentare e naturalmente il titolo, chi l'ha scritto, come l'avete arrangiato e soprattutto il messaggio che questo brano contiene.
3: Allora, su questo mi sento di parlare io, poiché il brano che eseguiremo stasera per, come secondo brano, cioè Souffle Gitan, che significa soffio gitano, okay. È un brano che ho scritto io qualche mese fa, quindi anche comunque relativamente nuovo. Come dice appunto il nome, insomma, soffio è anche banalmente perché mi ha ispirato in quel momento, ma comunque anche il pezzo con la sua velocità, comunque, come sentirete, può richiamare molto un soffio, una brezza,
2: molto rapido,
3: comunque,
2: sì,
3: molto rapido.
2: Poi sentiranno.
3: E gitano appunto perché richiama queste sonorità di un genere che personalmente mi sta molto a cuore, per soprattutto sullo stile chitarristico, ma non solo, il genere jazz manus o gypsy jazz, come uno preferisce chiamarlo. E appunto questo brano Souffle Gitan è un misto comunque fra questo jazz manouche, principalmente jazz manouche, ma anche con aree appunto più classiche, più blues anche. Dipende tutto anche dalla nostra volontà improvvisativa del momento, dato che essendo un pezzo jazz c'ha improvvisazioni.
2: Sì, mettiamo insieme nei brani, generalmente non sono un genere musicale, ma vari. Certo. Poi se vogliamo fare solo un brano di un tipo, non è un problema.
1: Allora, vi faccio subito la domanda finale, protocollare, poi ho due domande da farvi che mi incuriosiscono. Chi cerca i Diamanti Neri, dove vi trova a livello di social, piattaforme, e come vi trova anche, con che dicitura?
2: Allora, siamo sia su Facebook che su Instagram, e per trovarci su Instagram dovete cercare trattino basso diamanti.neri, tutto minuscolo, trattino basso e zero, e lì trovate la pagina ufficiale, perché ce n'è una vecchia da eliminare, da sistemare, che era più di prova, ecco, per cui cercate questa qui, e su Facebook Diamanti Neri.
1: Allora, una domanda a testa, a te: se ti chiedessi qual è un messaggio che tu vuoi far arrivare alle persone che vi ascoltano, che vi rappresenta, che hai a cuore che arrivi alle persone, qual è?
3: Allora, personalmente un messaggio, come hai detto tu, che voglio che arrivi alle persone è del fatto di, io dico, fate arte, fate musica, dipingete, fate sculture, insomma quello che volete, ma fate arte significa banalmente anche fare quello che vi piace in modo artistico. Ora sembra che c'entri poco con la musica, ma io personalmente sentivo dire tantissimo la musica ti toglie i pensieri, ti libera. Io ho sempre detto, ma sì, la musica, fino a un annetto, qualche mese fa, sempre detto sì, la musica è bella e tutto, tengo molto all'arte, appunto alla musica, però questo pensiero non ci avevo avuto. Invece comunque ho scoperto che anche se fuori dalla musica magari ci sono spesso, perché nella vita di tutti possono accadere molte cose anche non sempre belle, la musica appunto ti salva e ti toglie quasi completamente i pensieri. Sembra una cosa magica, ma è così.
1: Domanda secca, dove sono i Diamanti Neri fra 5 anni?
2: Io spero in teatri anche al chiuso, e insieme a musicisti, e fare collaborazioni importanti per fare arte.
1: Ragazzi, anche io spero. Riempito il cuore, vi faccio i miei migliori auguri. Direi che da Mondo Live, Radio TV è tutto. Marco Weiss e Diamanti Neri, Stay Rock.

Vi sono piaciuti i diamanti neri? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio, situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che

Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.
1: Quando lo vedi

per piangere di noi, piangere di noi, di noi così ribelli, così devoti, di noi così folli, così massificati, di noi così avanti e così impotenti, coi capelli un po' lunghi.

così distrutti, noi così creativi, così assuefatti, ci aggrappiamo ad un gesto che sembra di rottura, con l'illusione e il pretesto.

ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Quando hanno aperto la cella era già tardi, perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè sei impiccato ad un chiodo, perché

La corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir. Però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Allora, innanzitutto volevo mandare un grande bacione a tutti quanti gli amici della casa circondariale di Trani con l'augurio di una presta libertà. Poi a Mimmo in particolare, che è arrivato mo, e quindi trattatelo bene. Un attimo, fare una telefonata. Pronto? Ciao. Sei Stefania? Ciao. No, no, non ci conosciamo. Io sono Checco, sono un amico di Mimmo. Il cantante, sì. Senti, no, non è di mia abitudine di domandare il numero alle ragazze, però in questo caso io ti ho vista alla comunione, ho rimasto proprio sfolgorato proprio là. No, ma io voglio solo conoscerti. Io il cantante proprio faccio, sì. E tu? Ah, studi. E che studi? E l'avevo capito. No, ho capito. Anche alla comunione come stavi seduta? No, queste scienze dell'educazione, per forza. Beh, certi non si nascono imparate, pure il cantante, cioè se io non avrei studiato, non è che, capito? Lo so. Pronto? Stefania? Stefania? Non ti sento. Stefania? Stefania?
2: E mi è finito il credito. E tu non mi ridi.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: È la cacca dei contadini. Tutto lì. La cacca dei contadini. Me l'ha spiegato Fortini. A lui piacciono queste storie. E anche a me. In Russia, durante la rivoluzione, i contadini entravano nei palazzi dello zar e defecavano nei suoi preziosissimi vasi. Un gesto di disprezzo, di distruzione. Bello, stupendo. Sì, ma perché bello? Perché la distruzione, la cacca dei contadini, è importante se ha un senso storico, se c'è qualcuno che la raccoglie. E in quel momento c'era un Lenin che la raccoglieva. Non la merda, il suo significato, voglio dire. Adesso io non dico che uno deve vedere se c'è Lenin prima di... Ma intanto noi non siamo contadini. Non c'è la rivoluzione e non si sa dove cagare. Sui Brian Vega. Potrebbe essere un'idea, eh? Quelli bianchi, no? Più bidet, però. Non importa. Un gesto di distruzione ha sempre un suo fascino, perché bene o male rompe con le convenzioni. E anche se lo sbagli, non ti senti mai piccolo. Non ho mai trovato nessuno che si vergogni del suo operare. È nelle piccole cose, nel muovere una mano, nell'essere scoperti da un amico in un gesto poco simpatico, cioè una stonatura che magari nessuno ha notato. Ecco, queste inezie ci possono riempire di rimorso e ci possono fare arrossire fino all'inverosimile.
2: Will we get cold and hungry?

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

con un padre affascinante e forte. Un figlio di famiglia media cresce quasi normale.

che sta male, un figlio già cresciuto e insofferente a sopportare. Un padre intollerante e sempre più banale. Un figlio che ascolta sua madre, i suoi soliti pianti.

culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. La parola napoletana ciaciona è uguale a quella italiana. La fonetica è quasi la stessa. Il modo di scriverla è diverso, eppure entrambe derivano da una parola che significa carne, ciccia. Nel napoletano antico c'è un vocabolo ormai desueto per indicare la carne morbida dei bambini. Ciaccia, da cui derivano sciascella oppure ciacella. Da ciacella a ciacione il passo è breve, ed appunto la ciaciona sta ad indicare una donna in carne, ovvero una donna non grassa, ma giunonica dalle forme opulenti e dalla linea morbida. Come ciccia, ciaccia è una corruzione infantile di carne. Infatti, nella fase della lallazione, i bambini tendono a storpiare i vocaboli e ciaccia è nato così. Poi la ciaccia diventa sciascia. Il verbo che ne deriva sciasciarse o ciaciarse vuol dire ristorare la propria carne. In una parola, godere. Che il napoletano conosca mille e uno modi di ciaciarsi è noto, restarsene nel letto a poltrire, spaparanzarsi sul divano di casa per ore, ma il principe dei godimenti è certamente quello sessuale. Nella fantasia sessuale del napoletano, un po' sfaticato che non vuole stancarsi, la ciaciona non manca mai, lei sa come farlo a ricreare. La radice di ciaciona è la stessa di ciaciarsi. A ciaciona è una donna accogliente, sorridente, riposante ed avvolgente. La si deve dunque immaginare morbida, dai fianchi generosi e dal seno ampio. Caratteristiche che permettono all'uomo di ciaciarsi, di vedersene bene. Cioè, la parola ciaciona è dunque usata ancora oggi in parecchie canzoni napoletane oppure nel titolo. Fino a non molto tempo fa, i modelli di bellezza dei napoletani erano le donne di Rubens, donne opulente, sensuali. Oggi che la tentazione dell'anoressia è arrivata pure a Napoli, una cosa è certa. Nessuna donna androgina, senza forme rotonde, con addome piatto, senza un filo di cellulite, potrà mai essere una vera ciaciona.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.